so quello che in questo clima offrir te lo può. Più il guardo, più mi strugge il dolore.

0: salva imprese al parco al filmatesi il fier Nettuno. E so che a danni tuoi ad Eoloni tue Giove il suo regno sconvolse.
1: Sì, che Nestor

comandè. Io vengo meno, dammi Arbaci il consiglio, salvami per pietà, salvami il vilio. Trovisi in altro clima, altro soggiorno, purché al popol si cieli. Per altra via intanto Nettun si plagherà, qualche altro nume di lui cura n'avrà. Ben dici, è vero. Ivi assa pressa, ahimè. Di largo e vada, e sul paterno sogno rimetta in età. Orbani a lei e al figlio fa che sian pronti, il tutto sollecito disponi. Custodisci l'arcano, a te mi fido, a te dovrà.

0: la regge tua immensa turba di popolo affolato ad alta voce parlar ti chiede.
1: Qualche nuovo affanno prepara il mio cor.
0: Per tutto il fine